Ma io questa musica proprio non la capisco. Ai miei tempi sì che si ballava, quando la città era in mano ai ragazzi del King Maury. Era festa tutte le sere. E quanto ci piacevano a noi ragazze quei mascalzoni. Erano grandi tempi, anche se un po' pericolosi. C'era Johnny Cannuccia, Jack Shorty, e tutte le sere al loro night suonavano lo spaghetti funk.

Corri Anna, corri, è quasi primavera. Emmanuel questa sera vedrai ti aspetterà. Ti aspetterà in via Anelli e con le carte in mano avrà un sorriso d'oro e la tua nuova identità. Lui pensa solo a te da quando se n'è andato ed ogni notte prega e s'addormenta sul tuo

lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del